Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Studio.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

senza questa bocca tua che non si stanca mai di quel che succede, io che cosa ne saprei.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e due minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.trebimeteo.it.

latte e croissant. E il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

Schindler's List, tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne. E invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

0: Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di inquietante nell'idea che qualcuno possa trasformare il male in contenuto, che il terrore diventi virale, che la violenza cerchi e trovi il suo pubblico. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro ci porta dentro le strade di una metropoli nervosa, dove il silenzio notturno nasconde più di quanto riveli e dove ogni certezza ha una scadenza. Se anche tu scrivi thriller in cui la società contemporanea è insieme palcoscenico e vittima, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme troveremo il modo per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Gianandrea Cerone, si chiama L'incertezza del domani. Siamo in una Milano che si prepara all'autunno e un killer che i media battezzano il regista semina il panico uccidendo figure di spicco del mondo dei social, trasformando i suoi delitti in macabre performance pubblicate in rete. L'ultimo è avvenuto in una delle torri dell'iconico Bosco Verticale. Le vittime sono due attiviste e blogger conosciute da tutti, amate e detestate in ugual misura. La stampa impazzisce, la città trattiene il respiro, l'unità di analisi del crimine violento deve mobilitare tutte le proprie forze, affiancata questa volta dai servizi segreti, dato che i delitti sembrano collegati a un sedicente movimento antidigitale con molte ramificazioni, anche ad alto livello. Le indagini sono appena cominciate, la sera in cui il commissario Mandelli, riflettendo sulla caducità della vita e l'incertezza del domani, si trova a passeggiare come d'abitudine tra i viali dei giardini di Porta Venezia. Un movimento improvviso, due spari, il buio. Chi è l'ombra che si muove tra i cespugli e si fa chiamare l'arachnide? In un groviglio di ossessioni e verità distorte, due indagini si intrecciano per dare vita a un noir metropolitano in cui la suspense cresce fino all'ultima pagina. Perché il tempo stringe e le trappole assassine sono pronte a scattare ancora. L'incertezza del domani di Gianandrea Cerone è un noir guanda.
4: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente.

Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8:02.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Da Camp David, il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstop per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il Tycoon. Immediata la replica di Teheran: stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Mohammed Bagher Gharibab prima di lasciare con la sua delegazione le trattative. Spiazzato il vicepresidente americano, che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati: abbiamo fatto progressi. Raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante, le auto private. Nuovo attacco di Trump alla premier in serata: Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. In mattinata sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. La premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta l'ANSA, una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste o accolte da persona anziana in un complesso di case popolari. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta del Lazio. Abelardo Della Prieglia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Secondo i dati preliminari non ufficiali, abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, ha scritto a caldo il Tigre sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti, quindi evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega, lo ha deciso regolamento alla mano la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento adesso, dopo giorni di silenzio, di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. Lidia Ravera parla di profonda tristezza, parole gravi anche se fossero relegate a una chiacchierata da bar. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese! Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: e 57 minuti.
1: Progressi nei colloqui Stati Uniti-Iran, ma Trump attacca ancora Meloni. E poi ancora le altre notizie, il ballottaggio contestato in Colombia, la condanna a Tripoli, ritrovate le sorelline scomparse, Mari resta allo strega, tra poco restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, si è concluso con incoraggianti progressi il primo round di colloqui di alto livello in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, nonostante le pesanti minacce belliche lanciate alla vigilia da Donald Trump. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di un'atmosfera positiva e di buoni risultati. Sul tavolo l'istituzione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e la creazione di un'unità di gestione per fermare i combattimenti in Libano. I negoziati tecnici proseguiranno per tutta la settimana. Nel frattempo, sul fronte ucraino, una serie di raid di Kiev su Mosca e sulla Crimea occupata ha causato 5 morti, lasciando al buio parte della penisola e bloccando la distribuzione di carburante ai privati. Il clima geopolitico resta però teso sull'asse con Roma. In serata Donald Trump è tornato ad attaccare frontalmente Giorgia Meloni. L'Italia non ci ha difesi, dopo miliardi spesi non ha preso parte all'azione in Iran, ha accusato il tycoon. Palazzo Chigi ha scelto la linea del silenzio stampa, decidendo di non replicare ulteriormente. In mattinata la premier si era recata a sorpresa alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, dichiarando: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Per blindare i rapporti diplomatici, Meloni ha comunque esortato i suoi ministri a presenziare in massa ricevimento per l'Independence Day a Villa Taverna. Sguardo all'estero, in Colombia il candidato della destra sovranista Belardo della Espriella rivendica la vittoria al ballottaggio presidenziale, parlando di un successo storico contro la corruzione e la guerriglia. Lo scarto preliminare però minimo, quantificabile in appena un punto percentuale. Per questo lo sfidante progressista Iván Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro, ha denunciato possibili brogli e chiesto il riconteggio ufficiale delle schede. Ci spostiamo in Libia, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante Osama Nayem al-Masri per gravi violazioni dei diritti dei detenuti. Al-Masri, figura centrale di un lungo contenzioso giudiziario tra le autorità italiane e la Corte Penale Internazionale, subirà anche la privazione dei diritti civili. La cronaca ci porta a Formia, nel Lazio, dove sono state felicemente ritrovate le due sorelline che erano scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila. Le bambine, che stanno bene, erano nascoste nell'abitazione popolare di un'anziana nel quartiere Rio Fresco, non lontano dallo zio materno e dalla madre. Le piccole saranno ora trasferite in una nuova struttura protetta. In chiusura la cultura, nessuno stop e nessun ritiro per lo scrittore Michele Mari al premio Strega. A deciderlo è stata la Fondazione Bellonci, che ha spento i giorni di polemiche e imbarazzi. Il caso era scoppiato per via di alcune pesanti offese personali che Mari avrebbe rivolto alla memoria di Michela Murgia. Durissimo il commento della scrittrice Lidia Ravera, che ha definito le affermazioni di Mari di una profonda tristezza di estrema gravità. È tutto per il momento, a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Almanacco del giorno.
1: Andiamo a iniziare una nuova settimana, il lunedì 22 giugno. Buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Paolino da Nola. Il sole è sorto questa mattina alle 5.34 e tramonterà alle 20.49. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 22 giugno 1633 a Roma, davanti al Tribunale dell'Inquisizione. Lo scienziato Galileo Galilei è costretto ad abbiurare le sue teorie astronomiche e la difesa del sistema copernicano per evitare la condanna a morte. Nel 1946 in Italia viene emanata la celebre amnistia Togliatti. Il decreto, firmato dall'allora ministro della giustizia Palmiro Togliatti, punta alla pacificazione nazionale nel delicato dopoguerra, estinguendo i reati comuni e politici commessi durante il periodo bellico. 1983, scompare in circostanze misteriose a Roma la quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, un caso rimasto ancora oggi uno dei grandi gialli insoluti nella storia italiana. Diamo il buon compleanno al grandissimo Emanuele Filiberto di Savoia, che oggi compie 54 anni, alla straordinaria attrice statunitense Meryl Streep, icona del cinema mondiale, vincitrice di 3 premi Oscar, 77 candeline da spegnere, e al saggista e scrittore italiano Danilo Mainardi, indimenticabile etologo nato in questo giorno. Noi ci fermiamo qui, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi e state lì.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 9 Milano Chiasso in colonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso il confine di Stato, sulla 8 Milano Varese code a tratti tra Busto Arsizio e Arese e poi tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. File poi sulla Milano Meda tra Bovisio Masciago e Paderno Dugnano e sulla Milano Lecco code tra Lissone e la tangenziale nord di Milano. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Incolonnamenti sul raccordo statale 11, statale 33 per un incidente tra Pero Sud e via Silla verso la statale 11. File anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e Monza Sant'Alessandro, poi fino a Sesto San Giovanni Sud verso la tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Goba in direzione della 1 e tra San Donato Milanese e Monlue verso Lecco. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest dove ci sono file tra il bivio per la 4 e la 7 Milano Genova verso l'Autosole e tra quest'ultima e la Valtidone in direzione dei laghi. E ancora sulla 7 Milano-Genova, file all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che, a scuola, qualcuno ci andava ancora con la cartella squadrata di cartone quadrettoni.

0: modo giusto.
1: I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una stracci.

fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dentro vi state a pagare, e pure chissà se ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date conforto e lavoro.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni Italia-USA, il governo smorza la polemica con Trump, Meloni dagli alpini, un po' di sano orgoglio nazionale. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, incoraggianti progressi, delineata anche una roadmap per arrivare a un accordo entro 60 giorni. Sorelle scomparse ritrovate a Formia, tre i fermi per sequestro di persona. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto da parte della redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, tricolori che sventolano applausi e cori. Per una domenica Giorgia Meloni ha scelto le penne degli alpini per dribblare il ciuffo di Donald Trump. Gemona del Friuli, cuore di una terra che 50 anni fa tremò e si rialzò, è l'antidoto scelto dalla premier contro la guerra verbale ingaggiata con l'inquilino della Casa Bianca dopo il G7 di Evian, che da giorni campeggia su tutte le homepage. Un blitz, quasi una fuga, per ritrovare, come ha detto lei stessa, quel sano orgoglio nazionale di cui aveva bisogno, specialmente adesso, in un momento segnato dalle tensioni nei rapporti tra Roma e Washington. Ci spostiamo agli esteri, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce dell'inquilino della Casa Bianca Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar hanno parlato di buoni risultati. Washington e Teheran hanno deciso la creazione di un comitato di alto livello che avrà la supervisione politica delle mediazioni. La cronaca: nelle ultime ore tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Le due sorelle Sara e Alicia sono state rintracciate nella serata di domenica 21 giugno a Formia, in provincia di Latina, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, che era presente nel corso dell'operazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, erano a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due ragazze sono state trovate in buone condizioni di salute. Economia: il primo luglio scatta il dazio europeo di 3 euro su piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. E in Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio dell'Unione Europea, partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. Da novembre 2026 inoltre prevista una distinta handling fee europea destinata a coprire i costi di gestione doganale. E chiudiamo con lo sport: l'Argentina torna in campo ai mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, i campioni del mondo in carica affronteranno l'Austria nella seconda gara del gruppo J.

L'albiceleste arriva dal brillante successo all'esordio contro l'Algeria, firmato dalla tripletta di Messi, mentre la nazionale austriaca ha battuto la Giordania al debutto. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Riga Digga Ding Dong Song. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, file per un incidente sul tratto urbano della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, altre code tra Pero e Cormano in direzione Brescia. File poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 Milano-Genova in direzione dell'Autosole e tra quest'ultima la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 file all'altezza della tangenziale ovest in direzione Genova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.

Il famoso colore giallo paglierino del post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Bagno di folla per la Premier Meloni al raduno degli alpini. Ucraina, Russia, Mosca sotto attacco di droni, costretta a chiudere tutti gli aeroporti. Sorelle ritrovate, fermati la mamma, il suo compagno e il nonno. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un bagno di folla per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli alpini in Friuli. Grazie per l'affetto e l'accoglienza, ha scritto sui social la Premier postando alcune immagini della sua visita a Gemone in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. La Presidente del Consiglio ha parlato di sano orgoglio nazionale. Ci spostiamo agli esteri. Le autorità russe hanno chiuso nella notte i 4 aeroporti di Mosca dopo l'intercettazione di numerosi droni. Il sindaco della capitale russa, Sobyanin, ha dichiarato su Telegram che 59 velivoli senza pilota diretti verso la città sono stati intercettati e distrutti. Dopo la fine dell'emergenza, alle 5.39, le autorità hanno annunciato la riapertura degli scali. La cronaca: la mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Forme, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Apunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Apunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Economia: i casi più eclatanti sono sicuramente quelli di Consob e Antitrust. Il mandato di Paolo Savona alla guida della Commissione di Vigilanza dei Mercati è scaduto più di 3 mesi fa, l'8 marzo scorso, mentre quello di Roberto Rustichelli al vertice dell'autorità per la concorrenza è terminato il 5 maggio, ma secondo l'ultimo monitoraggio del servizio controllo della Camera sulle nomine negli enti pubblici sono ben 117 le cariche riguardanti 36 organismi che risultano scadute e non ancora rinnovata la data del 1 giugno 2026 o che sono in scadenza entro il 31 dicembre del 2026. E chiudiamo con lo sport. L'Argentina torna in campo ai mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, i campioni del mondo in carica affrontano l'Austria nella seconda gara del gruppo J. L'Albi Celeste arriva dal brillante successo all'esordio contro l'Algeria, firmato dalla tripletta di Messi, mentre la nazionale austriaca ha battuto la Giordania al debutto. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili, e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, file per un incidente sul tratto urbano della 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, altre code tra Pero e Cormano in direzione Brescia. File poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Qui code tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione dell'Autosole. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code tra il bivio per la 4 e la 7 Milano-Genova in direzione dell'Autosole e tra quest'ultima la Valtidone in direzione dei Laghi. Sulla 7 file all'altezza della tangenziale ovest in direzione Genova. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su Radio.

0: Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: 58 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Salvini chiude i gazebo e lancia la candidatura di Silvia Sardone a Milano. Guerra dei droni, il conflitto russo-ucraino entra nell'era dell'attacco automatizzato. Estate rovente, caldo anomalo, dal weekend punte anche di 41 gradi. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Rimandato il sogno di fare il sindaco per la sua città, faccio il ministro e per Milano ci sarà tempo, Matteo Salvini lancia la candidatura alle amministrative del 2027 della vice segretaria della Lega Silvia Sardone. Noi non imporremo nessuno, ma un sindaco che mi piacerebbe si chiama Sardone, conosce e ama Milano. Questa è l'investitura del vice premier da un gazebo del Carroccio in città. Per gli esteri, la guerra tra Russia e Ucraina, che dal febbraio 2022 non ha mai smesso di seminare distruzione, è ora passata a una nuova fase operativa, quella dei droni. Non passa un giorno in cui tra i due stati non si verifichino attacchi compiuti da aeromobili con pilotaggio da remoto. Il perché è spiegato nelle seguenti motivazioni. I dispositivi azzerano il rischio umano per i piloti, hanno costi inferiori rispetto ai velivoli tradizionali e offrono una protezione estrema. Ultimo, ma non per importanza, i droni permettono di saturare le difese nemiche colpendo obiettivi tattici a lungo raggio senza esporre le truppe al fuoco diretto. Soltanto nelle ultime ore l'Ucraina ha neutralizzato 88 droni di provenienza russa, mentre il Cremlino ne ha abbattuti almeno 300 provenienti da Kiev. Queste tecnologie hanno un costo, come detto, inferiore rispetto ad aerei, missili o artiglieria guidata. Ciò significa che possono essere utilizzati in grandi quantità senza consumare risorse strategiche enormi. Inoltre, molti droni, soprattutto quelli di tipologia commerciale adattata, vengono prodotti o modificati agevolmente. La cronaca: estate rovente, caldo anomalo, brutte notizie in arrivo. A breve in Italia si sfonderanno i 40 gradi a causa dell'anticiclone subtropicale. I meteorologi spiegano che siamo alle soglie di una fase meteoclimatica davvero anomala, che coinvolgerà buona parte dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa. Il caldo intenso potrebbe addirittura battere i picchi raggiunti nel 2003, ma a preoccupare sarà soprattutto la durata dell'ondata subtropicale. Economia: è partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. E chiudiamo con lo sport. L'Aprilia ufficiale praticamente non c'è, la Ducati riesce a riportarsi sotto nel mondiale MotoGP. Nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato, ne approfitta un indomito Marc Marquez, che ha battuto sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo, che un bravissimo Ayogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trackhouse. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però Indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena, quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, super giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, sì, sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

Dopo aver raggiunto oltre 20 milioni di stream su Spotify, la giovane cantautrice partenopea Ste è uscita con questo singolo che si chiama Protagonista, singolo che rappresenta la sua estate ed è una canzone in effetti dal sapore molto fresco. Parliamo anche di Giorgio Bassi, che esce con l'etichetta San Luca Sound con questo nuovo singolo che si chiama Grande Primavera, singolo che si avvale anche della partecipazione preziosa di Ricky Portera.

La primavera, grande primavera in questa canzone nuova che segna il ritorno di Giorgio Bassi. Grande primavera è anche il titolo del suo album e qui c'è la partecipazione, come dicevamo, di Ricky Portera. Shazza, il prossimo singolo che ascoltiamo è proprio il nuovo singolo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva, fa un sacco di cose. E questo è il nuovo singolo, Brucia Piano.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, traffico tornato per lo più regolare lungo la rete stradale della regione. Attenzione per materiali dispersi lungo il tratto urbano della A4 sul nodo di Pero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono file a tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Sulla statale 42 del tonale della Mendola, rallentamenti per lavori segnalati prima di Darfo nelle due direzioni e riduzione di carreggiata sulla statale 33 del Sempione fino al 26 di giugno nei pressi di Sesto Calende. Attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Caponetta. Questo è il singolo firmato Mavericks, brano dal sapore rock, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, torniamo indietro negli anni, torniamo indietro di parecchi anni, ai tempi di Giuni Russo. Beh, Giuni Russo, famosa per tantissime canzoni legate all'estate, la prima che viene in mente è sicuramente Un'estate al mare, ma c'è anche Alghero.

Alghero, Giuni Russo, salutiamo gli amici che ascoltano ora musica da Alghero e torniamo alle nostre promozioni con Ivan Campari in programmazione qui a Ora Musica con Mare, Mare, Mare.

0: tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Ora musica.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Terre Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S

0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Sono le 13 e 51 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Legge elettorale, Mauriello di Meritocrazia Italia, proponiamo il Meritocraticum. Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro britannico. Caso Orlandi, Roscania, Pietro a 43 anni dalla scomparsa di Emanuela, la commissione persegue la verità fino in fondo. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Aspettavamo da tanto che si aprisse una discussione sulla legge elettorale, finalmente è arrivato il momento. Lo dice Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia. Chiaramente ora non ci si mette d'accordo neanche all'interno dello stesso partito e la cosa è oggetto di evidenti strumentalizzazioni. Non è un caso che la fine della legislatura sia così vicina e si approssimino le prossime elezioni, ma è comunque un fatto positivo che si sia tornati su un problema lasciato in disparte per tanti anni. È una nostra battaglia da sempre. La nostra proposta, avanzata formalmente ormai un anno fa, il Meritocraticum, si fonda su un sistema integralmente proporzionale con voto di preferenza plurimo, eliminando definitivamente le liste bloccate e restituendo ai cittadini la piena prerogativa di scegliere i propri rappresentanti. Pensiamo a una soglia di sbarramento equilibrata, pari al 5% per le coalizioni e al 2% per le liste singole, accompagnato da un meccanismo di premio di maggioranza scalare che interviene esclusivamente all'esito del voto e in funzione della reale rappresentatività conseguita, garantendo stabilità senza alterare in modo artificiale la volontà popolare. Ci spostiamo agli esteri. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito e capo del governo. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal voler mettere al primo posto il paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del partito laburista, ha dichiarato, intervenendo davanti a Downing Street. Ho parlato con Sua Maestà, il re, questa mattina per informarlo della mia decisione. La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto con serenità, ha aggiunto. Le candidature alla leadership del partito laburista potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, ha detto Starmer, spiegando di aver chiesto al comitato esecutivo nazionale del partito di definire un calendario per la corsa alla leadership dello stesso. Questa agenda permetterà la presenza del successore di Starmer alla guida del Labour entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre. La cronaca: nel giorno del 43esimo anniversario della sparizione di Emanuela Orlandi, a quanto apprende la DN Kronos, Fabio Roscani, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa della stessa cittadina vaticana e di Mirella Gregori, ha scritto una lettera al fratello Pietro e alla famiglia di Emanuela, ribadendo l'impegno a continuare a perseguire la verità, seguendo ogni pista che merita approfondimento con la stessa attenzione. Economia, continua il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi del Mimit in data odierna, i valori medi alla pompa in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registrano il 13° giorno consecutivo di riduzione, con un valore pari a 1,835 euro per litro per la benzina e 1,930 euro per litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,935 per la benzina e 2,025 per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Per quanto riguarda i mondiali 2026, la Coppa del Mondo che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi tornano in campo due delle favorite, riflettori puntati sulla Francia che dopo il successo all'esordio contro il Senegal andrà a caccia della qualificazione ai 16° contro l'Iraq. Fari puntati anche sull'Argentina che dopo il debutto vincente con l'Algeria andrà a caccia del passaggio del turno contro l'Austria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il Consiglio dei Ministri sul tavolo un nuovo decreto infrastrutture. Starmer è il nuovo premier a metà luglio se Burnham è l'unico candidato. Milano investe e uccide un uomo dopo una lite per una ragazza, arrestato. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Norme sui treni intercity per la proroga degli espropri lungo la tratta Roma-Latina e sulle opere compensative della TAV. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri un nuovo decreto infrastrutture. Tra Roma e Latina il PNRR finanzia il raddoppio della tratta Campoleone-Aprilia sulla linea Roma-Nettuno. Non trattandosi di una nuova linea ma appunto di interventi su una tratta esistente, sono previste procedure di esproprio nelle aree adiacenti ai binari attuali. Per compensare i territori attraversati dalla TAV sono invece previsti complessivamente 32 interventi distribuiti in 11 comuni per un valore di circa 50 milioni di euro. Ci spostiamo agli esteri. Il premier britannico uscente Keir Starmer ha dichiarato di aver chiesto al comitato esecutivo nazionale dei Labour di fissare un calendario per la corsa alla leadership del partito, con apertura delle candidature il 9 luglio e chiusura il 16, prima della pausa estiva del Parlamento. In caso di sfida, il nuovo leader premier sarebbe in carica entro la ripresa dei lavori di Westminster a settembre. Se invece il rivale Andy Burnham si presenterà come unico candidato, ipotesi che nelle ultime ore ha preso sempre più piede sotto forma della cosiddetta incoronazione, il passaggio di consegne al nuovo primo ministro avverrà già a metà luglio. Starmer ha detto che rimarrà in carica fino a quando non ci sarà un suo successore, precisando di aver avvertito Re Carlo. La cronaca: un 41enne è stato investito da un'auto ed è morto domenica notte in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Da quanto è emerso sembrerebbe che i due volessero chiarire una questione riguardante una ragazza. In base alle immagini delle telecamere dei carabinieri sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe esploso due colpi a salve, e sarebbe stato questo il motivo dell'investimento di cui si occupano i carabinieri di Milano e la procura di Pavia. Economia: continua il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi del Mimit in data odierna, i valori medi alla pompa e modalità self-service lungo la rete stradale nazionale registrano il 13° giorno consecutivo di riduzione, con un valore pari a 1,835 euro per litro per la benzina e 1,930 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,935 euro per litro per la benzina e 2,025 per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Continua la seconda giornata dei mondiali. La Coppa del Mondo 2026, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi tornano in campo due delle favorite. Riflettori puntati sulla Francia, che dopo il successo all'esordio con il Senegal andrà a caccia della qualificazione ai 16° contro l'Iraq, ma fari puntati anche sull'Argentina, che dopo aver battuto l'Algeria al debutto andrà a caccia del passaggio di turno contro l'Austria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: E la dico a te, sei pronto per un Golden Classic elettrizzante, meraviglioso, black più che non si può? Eccoci qui, allora, a parlare anche oggi del nostro Golden Classic. Ben trovati con la voce di Marco Del Vais. L'appuntamento ormai è solito, lo conoscete benissimo, non devo dirvi e darvi altre spiegazioni se non il fatto che oggi veramente ci sarà un sacco di bella musica. Questa è la solita frase che dico per invitare le persone ad ascoltare il nostro appuntamento. No, ma oggi effettivamente ho fatto una scelta molto black, se devo essere molto molto sincero. Troveremo le solite nostre due o tre canzoncine pop, perché le considero tali. Non sono affascinanti come il mondo della musica black, però dai, ci sarà un bel contenitore di musica, partendo già dalla prima canzone che è già in sottofondo. La riconoscete? Loro si chiamano Commodores. Grande personaggio il signor Lionel Richie, che troviamo in questa doppia raccolta insieme ai Commodores, appunto. Questa è una delle canzoni più belle che ha fatto. hanno fatto insieme. Si chiama Lady.

Che bello che esiste internet. C'è la possibilità di ascoltare una canzone, leggere il testo originale e vedere la traduzione. Cioè, questo qui è un testo che è una roba fuori dal mondo. Vabbè. Parla della bocca. Aspetta, com'è che la definisce qui? La bocca. Quella è una bocca motrice. Boh. Cosa ha voluto dire Herbie Hancock in quel caso? Lo sa solo lui. In qualsiasi caso, prima invece abbiamo sentito la musica dei Commodores con Lady You Bring Me Up, canzone che è stato uno dei pezzi più ascoltati in assoluto di quella formazione che ha lasciato solo grandi, grandi ricordi. Tante belle canzoni, una più bella dell'altra. Questo, come ho già presentato, era Herbie Hancock. E poi invece nella parte degli anni 70, fine 70, inizio 80, c'è stato un grandissimo film e prima avete sentito che cosa sta per andare in onda? È qua, eccola qua. Dai, avete voglia di ballare questo rock and roll insieme a Olivia Newton-John e John Travolta? Fatelo! You are the one I want.

0: sulla scia di un grande film che è stato un'altra grande colonna sonora uscita nel 1977. Era uscito l'anno dopo quello che era il film che si intitolava Grease. Quello di prima era La febbre del sabato sera, già detto prima. Grande accoppiata John Travolta insieme a Olivia Newton-John con quella canzone che era You Are the One That I Want. Ed ora My Life con Billy Joel.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Grande, grande Billy Joel, grande Piano Man, grande My Life, grande canzone da una raccolta delle sue più belle che ha fatto. Ne ha fatte tantissime, Billy Joel, cioè potremmo star qui a fare un Golden Classic solo dedicato alla sua musica. Mentre stavo ascoltando questa canzone però mi è capitato di guardare un attimo la pagina di un film che era La febbre del sabato sera, citato pochi minuti fa. Magari non riusciamo a raccontarlo adesso? Lo facciamo dopo, in un altro momento? Ok.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questo è This Is Your Time, l'album che conteneva questa canzone che si chiama Don't Wait Another Night. Però gli speaker seri, quando incominciano un discorso, poi lo portano alla fine. Allora colgo l'occasione proprio per questi istanti, perché stavo dicendo che internet è meraviglioso, c'è la gente che è a volte curiosissima in un modo strano. Ritornando al discorso di La Febbre del Sabato Sera, qualcuno chiede: come finisce il film La Febbre del Sabato Sera? Semplicemente con i due si esibiscono sulle note di Murder Woman dei Bee Gees e grazie alle simpatie del pubblico ottengono la vittoria, superando una

0: qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: sembra una scimmietta questa qui che fa questo verso? Più o meno, dai, per non andare a inventurarci in discorsi particolari. Vabbè, capitano anche questi miei pensieri così e li divulgo grazie anche al Golden Classic. Allora, formazione che nasce a New York, ha la sede nella grande isola di Manhattan e formazione che è stata importante tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Quell'arco temporale lì di 70-80 sono stati anni importanti per un sacco di band. Loro si chiamano Player Association, un'associazione di suonatori, in questo caso che amavano tanto la musica jazz, ma che a un certo punto della loro vita prendono una via verso la musica disco. E ci riescono bene, perché comunque piazzano questa canzone che si chiama Turn the Music Up, che è probabilmente la più bella che hanno fatto in assoluto, insieme anche a The Get Down Melon Sound o Everybody Dance, che sono stati altri due grandi successi di questa formazione. Dai, il Golden Classic vi dà la possibilità di ascoltare sempre delle grandi, belle canzoni. E io direi che la prossima che stiamo per ascoltare non è tanto, tanto importante come quella che avevano fatto magari la stessa formazione, gli OJs. Però è un gran bel pezzo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

si fa sul serio, ragazzi miei. Qua non si pettinano le famose bambole. Qua si sente la grande musica, la grande qualità musicale di questa formazione che si chiama OJ's. Magari voi li conoscevate o ve li ricordavate in particolar modo per Love Train, I Love Music, Backstabber o Happy Song. Hanno fatto anche questa qua che si chiama Identify. Ed è la prima volta che, giuro, passa nel Golden Classic. Non l'abbiamo mai passata. Stavo guardando oggi proprio nella cronologia, questa non c'è mai stata. A differenza invece di questa formazione femminile che, beh, ultimamente sta comparendo molto e molto volentieri, ascoltiamo la loro musica. Si chiamano Jones Girl.

0: grande la musica di questa formazione Jones Girl con questo pezzo che si intitolava You Can Have My Love. Ogni tanto fanno un ritorno e non è male, dai. Si chiude questa seconda parte del Golden Classic. Lo facciamo con un grande personaggio, si chiama Leo Sayer. Conoscete? Molto importante. Questa è More Than I Can Say.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Che bello questo pezzo, ci ha riportato al 1980, un album che era Living in a Fantasy, vivere nella fantasia. Infatti nella copertina c'era figurato lui con vestiti a colori, una roba stranissima. Aspetta che vado ad ingrandire un attimo la copertina, se riesco a farlo, così vi do qualche delucidazione. Sì, un po' a colori, una gamba blu, una gamba gialla, parte delle... Una bella copertina, andate a guardare, almeno non faccio più casino, eh? Allora,
1: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, sulla tua radio,

0: sapete anche voi una storia d'amore come questa qui che sta facendo Gloria Gaynor da un album che era uscito nel 1978 che si chiamava Park Avenue Sound? Cantatela, perché qui racconta un po' la storia di questo amore che è nato, non ho capito per chi, non lo voglio approfondire, ma sono strofe particolari che dice: allora, uno è in denaro, vabbè, due è pieno ritmo, ci conosciamo a vicenda, quindi non c'è bisogno di nascondersi, questa storia d'amore è arrivata dove volevo, storia d'amore, così orgogliosa e possederla. Vabbè, tutta una cosa che va avanti. Cercatevi il testo se volete sul internet di This Love Affair con lei, la grande, raffinata Gloria Gaynor. Ed ora si entra in un vortice di musica da discoteca.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: faceva la canzone? Everybody dance, everybody dance. Quello è Henry Tramps con il pezzo che si chiamava Disco Party. Bellissima questa canzone che abbiamo ancora in sottofondo, invece con Dan Hartman, 1978. L'ho rubacchiata questa canzone, l'ho sentita in una radio, ho detto dai, devo farla sentire anche ai miei amici. E quindi eccovi accontentati, se cercavate la musica di Dan Hartman, questo è forse più giusto così.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: componenti britannici, formazione che faceva dell'ottimo rock britannico, in questo modo qua è stato definito da Wikipedia. Li abbiamo sentiti ancora una volta, belli, presenti, puntuali, con i loro grandi successi. I Fleetwood Mac e la canzone che si intitola Hold Me. Canzone che ci è servita per arrivare alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci sentiamo ad un prossimo, se volete. La radio è sempre questa qui, quindi mi raccomando, i successi degli anni 70 e 80 vi aspettano. E mi raccomando, passatevela bene. Ora c'è il jingle che chiude, ci sentiamo, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio, internet, televisione.
1: Radio Plus, semplicemente ovunque.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham, prenderà la guida di partito laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento, è il bilancio del portavoce della protezione civile. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091-709-8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392-88-25358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
4: Lunedì 22 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno nonno delle sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di Civitella in Abruzzo, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alisia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata restia a seguire i militari. La politica, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati i più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia, in chiusura sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento, ha dichiarato il portavoce. L'ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Con la parodola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta è impremiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15

0: 11 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più gravi del secondo dopoguerra.

0: Scott.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham a prendere la guida di Partito Laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento. È il bilancio del portavoce della Protezione Civile. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 22 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esseri in apertura di giornale. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di Civitella. In Abruzzo sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alisia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine. Ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata resti a seguire i militari. La politica, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati i più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia, in chiusura sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento, e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento, ha dichiarato il portavoce. Ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Sulla 4 Milano Venezia chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata direzione Venezia. A seguito della chiusura si registrano code tra Castegnato e Brescia Ovest. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Trafficato il tratto della tangenziale ovest con code a tratti tra Sago e Settimo Milanese verso Milano. Code sempre per traffico anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

Per il primo appuntamento con Radio.Classica abbiamo ascoltato Barry Manilow con il brano Bendy. L'abbiamo ascoltato in FM 88.15, 89.10, 88.8, che sono le frequenze di Radio Punto. Lo possiamo ascoltare anche in suono digitale in DA Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Lo si può anche vedere in televisione, perché Radio Punto è televisione. Andando con la vostra Smart TV su internet, mi raccomando, cliccate Radio.tv e sul nostro sito e vedrete i colori di Radio Punto. Lo potete fare anche col vostro smartphone e lo potete fare anche col vostro computer. 379 100 26 45 è il numero di WhatsApp per poter interagire con noi. Attenzione amici, c'è una novità. Ogni ora abbiamo il passaggio, perché siamo ufficialmente in estate, con il disco estate di Radio Punto, e in questo momento sta per arrivare il mio disco estate. Stiamo parlando di Umberto Tozzi. Lui con l'estate ci andava un po' a nozze. La canzone è Notte Rosa, che è la title track dell'album appunto Notte Rosa, pubblicato nel 1981, un disco caratterizzato da temi come la notte, la passione e le relazioni sentimentali. Notte Rosa per quanto riguarda il disco estate, Umberto Tozzi.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Venezia chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata direzione Venezia. A seguito della chiusura si registrano code tra Castegnato e Brescia Ovest. Traffico in coda per lavori in corso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Trafficato il tratto della tangenziale ovest con code a tratti tra Sago e Settimo Milanese verso Milano. Code sempre per traffico anche sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham a prenderà la guida di partito laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento. È il bilancio del portavoce della protezione civile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Inghilterra in apertura. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di civili. Vitella. In Abruzzo sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alisia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine. Ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata restia a seguire i militari. La politica, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano, l'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia, in chiusura sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento, ha dichiarato il portavoce. L'ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta. e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
8: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque, sono Lilia e questo è Slow Time. Iniziamo la nostra puntata con tanta gioia e felicità, come sempre. Saluto anche Angelo Moscara che fino ad ora ci ha tenuto compagnia e noi qui anche durante Slow Time sicuramente ci divertiremo, amici miei. Non vi preoccupate perché la musica ci sarà tanta, di continuo ci saranno i successi degli anni 70, 80, 90, sia italiani sia internazionali. Anche i brani attuali, quindi tutto ciò che ci serve per il nostro buon umore, insomma. Quindi condivideremo con voi anche degli argomenti molto interessanti che, come sempre, siamo molto felici di condividere con voi, ma solo quelli curiosi. E poi ci saranno due appuntamenti con Radio Punto Classic, che come sempre regala i migliori successi degli anni 70. Faremo questi salti nel passato e ci saranno anche due appuntamenti con Disco Estate, perché siamo in estate e giusto godere un po' di musica estiva, i tormentoni di questa estate e anche di quelle già precedenti, insomma, già passati. Amici miei, iniziamo la nostra puntata allora con il nostro primo brano, che è già qui, già pronto, di Brash, da Dio, così si intitola, e allora buon ascolto.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Siamo partiti con il piede giusto, con il brano di Brash, D'addio. E ora parliamo delle vacanze, visto che siamo proprio in questo periodo in cui si va in vacanza. Le vacanze sono belle, le vacanze gratis ancora meglio, o no? La risposta sembra scontata, ma perché stiamo parlando delle vacanze gratis? Siccome ogni cosa ha un motivo, anche in questo caso non è per niente che abbiamo introdotto questo argomento. Tutti avranno una possibilità di sfruttare una vacanza in omaggio sotto certe condizioni. Anzi, c'è una sola condizione. Potrebbe sembrare difficile da rispettare da alcuni, dagli altri magari non così tanto. Mi raccomando, restate con noi perché tra pochi minuti sveleremo le modalità e le condizioni di questa vacanza gratuita. Let me take you-

Questo è Radio Punto Classic. Infatti il nostro primo appuntamento è andato molto bene. Abbiamo ascoltato Al Hudson, You Can Do It. Ovviamente gli anni 70, siamo andati proprio lì per ascoltare questo meraviglioso brano. Ma vacanze gratis in un posto meraviglioso in Salento, che ne dite? Vorreste andarci? Beh, penso che tanti di noi lo vorrebbero. E in effetti si potrebbe realizzare questo sogno, perché queste vacanze gratuite fanno parte di una iniziativa lanciata da Airbnb. Stiamo parlando di due soggiorni gratuiti di 7 giorni che si potrebbero fare se siete pronti a non usare il vostro telefono per tutta la durata del soggiorno. Il primo è dedicato a una famiglia e si svolgerà dal 23 al 29 agosto. Il secondo invece a un gruppo di amici e si terrà dal 1 al 7 settembre. Quindi la condizione principale per poter vincere questa vacanza è di lasciare il proprio cellulare a casa. È proprio questo il punto di questa vacanza, di fare un digital detox completo. E per poter farlo al meglio si va in una masseria in una zona famosa pugliese in provincia di Lecce. Ma che meraviglia! Per partecipare però bisogna mandare la propria candidatura sul sito di Airbnb spiegando il motivo per il quale si vuole fare una vacanza senza cellulare. Quindi dovreste pensare ad un buon motivo. I vincitori saranno quelli che riusciranno a presentare le storie più autentiche. Ah, una cosa importante: il soggiorno durante la vacanza sarà in omaggio, ma le spese di viaggio per raggiungere la struttura saranno a carico dei vacanzieri. Che ne dite? Vi stuzzica l'idea? Un'intera vacanza senza usare il telefono neanche una volta? Mamma mia, forse l'idea ci spaventa? Siamo così tanto attaccati al cellulare? Beh, comunque si potrebbe anche fare. Ci farà solo bene, questo è sicuro.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo.

0: cosa abbiamo scavato fuori dagli anni Ottanta. È Love Bizarre di Shayla Air. E in realtà è una canzone scritta da Prince e anche lei stessa, Shayla Air. E tra l'altro il brano è un duetto tra i due cantanti così grandiosi ed è presente nell'album di Shayla Air del 1985, Romance 1600. Wow, wow, wow, tanti complimenti. Ovviamente qui su Radio Punto, ma vacanze gratis vi interessano? Infatti abbiamo parlato poco fa di questa opportunità che si potrebbe anche sfruttare se vincete questo concorso lanciato da Airbnb. Allora, la condizione principale di poter vincerla è comunque essere pronti a lasciare il proprio cellulare a casa, perché è la vacanza da svolgere senza il cellulare, praticamente non usarlo mai, e quindi appunto bisogna lasciarlo a casa. E se siete pronti, allora potete mandare la candidatura sul sito di Airbnb spiegando il motivo per il quale si vuole fare una vacanza senza cellulare. Beh, comunque potrebbe sembrare una cosa abbastanza difficile da fare, ma in realtà non lo è, solo che siamo sempre abituati ad avere sempre il cellulare in mano e ci sembra strano. Certo, è questo il punto comunque di ogni cosa, di ogni sfida di vita, e secondo me ogni tanto bisognerebbe anche lanciarci una sfida per poter vedere quanto siamo forti. Amici, allora, siamo forti ma anche molto felici, perché anche se la prima parte è finita, segue la seconda della nostra Slow Time. Sono Lilia, noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico Acea Lombardia.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova ancora chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. A seguito della chiusura si registrano code tra Castagnato e Brescia Ovest. Code per lavori sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino. Altri rallentamenti per il traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code a tratti per il traffico intenso tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione Laghi. Altre code per il traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla 9 Milano Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei Trafori, sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

è questo il brano giusto per aprire la nostra seconda parte, amici miei. Pharrell Williams featuring Travis Scott, Down in Atlanta. Eh sì, proprio quello che ci serviva a quest'ora, darci un po' di carico, un po' di gioia e felicità. E siamo qui apposta per voi, cari ascoltatori, a tenervi compagnia. Io sono Lilia e vi ricordo, se volete ascoltarci davvero ovunque, andate sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci qualsiasi parte del mondo, potete anche vederci se cliccate sull'iconcina che vi esce subito appena entrate nel sito, iconcina quella a destra. Se cliccate su quella sinistra, allora ci ascolterete in audio. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in DAB Plus in tutta Lombardia. Per cui per ascoltare la bella musica ci sono tanti modi, ma adesso infatti lo faremo subitissimo, perché è arrivato il momento di Radio Punto Classic, quel momento bello che ci regala i successi degli anni 70. Allora buon ascolto e buon viaggio nel passato.

Il viaggio negli anni 70 è andato alla grande, alla grandissima direi, perché abbiamo ascoltato questo successo di Jackson's Blame It on the Boogie e siamo volati ovviamente negli anni 70. Preferite comunque viaggiare in treno o aereo? Ecco, questo è l'argomento di questa mezz'ora. Ci sono i pro e i contro per ognuna di queste opzioni. Ad esempio, se viaggiamo con il treno abbiamo la possibilità di ammirare i paesaggi delle città che attraversiamo, per quelli che non hanno paura dell'altezza, chiaramente. No, se, quelli che non hanno paura dell'altezza sono quelli che viaggiano in aereo, anzi, perché prima di tutto risparmiano tanto tempo, perché ci si arriva molto prima alla destinazione. E poi anche questo tipo di viaggio ha un certo romanticismo, un certo fascino. Sempre appunto stiamo parlando delle persone che non hanno paura dell'altezza, perché vogliamo in mezzo alle nuvole, vediamo le casette piccole piccole da sopra. Insomma, questa è una cosa bella, una bella esperienza. E detto questo, stiamo per svelarvi una nuova tratta del treno però, durante la quale si potrà attraversare un bel po' di paesi diversi. Tra poco tutti i dettagli, restate con noi.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ci mancava anche il brano di Madonna, infatti lo abbiamo appena ascoltato, Keep It Together. Siamo volati negli anni 90, ragazzi. E allora stiamo per scoprire una nuova tratta del treno molto interessante. Ed è interessante perché durante questo viaggio sarà possibile vedere 13 paesi in soli 21 giorni. Beh, ovviamente non sono proprio poche, però 13 paesi, eh? Ci pensate? Se ci pensate sono tantissime. Il viaggio parte dalla Spagna e arriva a Singapore, e quindi sono 19.000 chilometri in totale. Si passa dalla Francia, la Russia, la Cina, il Vietnam, la Thailandia, giusto per nominare alcuni paesi più importanti, perché non è finita lì assolutamente. Da quello che avete già forse intuito, non è un unico treno comunque, ma più treni di varie compagnie che si collegano. Ci sono anche i pezzi da fare con il bus tra Vietnam e Cambogia e tra Malesia e Singapore. E poi c'è da tenere a mente che per il fatto che il treno attraversa vari paesi è necessario avere sette visti separati, e quindi i preparativi sono belli impegnativi. Però tutto questo sembrerebbe valer la pena, perché in un unico viaggio si potranno vedere tante città come Parigi, Mosca, Pechino e Bangkok. Il treno farà delle fermate per dare la possibilità ai passeggeri di visitarle. E comunque la domanda che interessa tutti è: ma quanto costa? È l'intero viaggio circa 1200 euro, come un volo diretto dal Portogallo a Singapore. Ma come sapete, il treno è una scelta più ecologica rispetto all'aereo. Anche questo non è da sottovalutare, infatti. Quindi, se avete lo spirito d'avventura e 21 giorni a disposizione, magari potrebbe essere un'opzione per il vostro prossimo viaggio.

0: perché 13 paesi sono tantissimi, e se ci pensate 21 giorni alla fine non sono proprio così tanti, se ci rendiamo conto di quanti paesi e quante città possiamo vedere durante questo viaggio. Poi i treni faranno anche le fermate per dare la possibilità ai passeggeri di visitare bene queste città, che saranno tantissime, quelli belli, quelli famosi come Parigi, Mosca, Pechino, Bangkok. Insomma, sembra quasi un viaggio attorno al mondo, un viaggio mondiale che attraversa quasi il mondo, però sì, attraversa davvero tanti paesi. Costa 1200 euro, che se ci pensiamo per il viaggio, che la tratta, l'itinerario che fa, non è neanche tanto. Quindi magari possiamo anche pensarci, se ovviamente abbiamo 21 giorni liberi a disposizione. Questo più che altro è una cosa da considerare. Amici miei, noi purtroppo dobbiamo salutarci, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo lunedì 22 giugno. Noi ci sentiamo domani, sempre qui, stesso orario, stesso luogo, dalle ore 18 qui su Radio Punto. E allora a domani, ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su Radio.

0: notte.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 5 minuti.
6: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham a prenderà la guida di partito laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento, è il bilancio del portavoce della protezione civile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer è travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di Civitella. In Abruzzo sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alisia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine. Ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata resti a seguire i militari. La politica: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati i più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia. In chiusura, sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento, e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese, esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale, la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento, ha dichiarato il portavoce. L'ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre chiuso per un incidente allo svincolo di Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4, per un veicolo in panne, abbiamo incolonnamenti tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Altre code a tratti, sempre per il traffico intenso, sulla tangenziale Ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla Milano Meda si rallenta per il traffico intenso tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. In provincia di Bergamo abbiamo code per un incidente sulla statale 470 DIR della Valle Brembana, all'altezza di Curno in direzione Villa Dalmè. Sulla 9 Milano Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei trafori, sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham, prenderà la guida di partito laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento, è il bilancio del portavoce della protezione civile. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di Civitella. In Abruzzo sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alisia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine. Ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto i carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata restia a seguire i militari. La politica, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia, in chiusura sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti per annegamento, ha dichiarato il portavoce. Ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso per un incidente lo svincolo di Brescia Ovest in uscita provenendo da Milano e in entrata in direzione Venezia. Scarso il traffico al momento lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla 9 Milano-Chiasso, tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Altra chiusura questa notte sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei trafori sempre verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
7: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
8: Al centro esatto della musica.
7: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
6: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva, di

questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Sono le 20 e 53 minuti.
1: Starmer annuncia le dimissioni, arriva Burnham a prenderà la guida di partito laburista e di governo. Sorelle ritrovate, fermati la madre, il compagno e il nonno. Caldo torrido in Francia, 10 morti per annegamento, è il bilancio del portavoce della protezione civile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni di governo. L'uscita di scena di Starmer travolto dall'impopolarità e dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester. Torniamo in Italia, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelle di 12 e 16 anni trovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia di Civitella. In Abruzzo sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglie e lieto fine. Ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto ai carabinieri. Soprattutto la piccola sarebbe stata restia a seguire i militari. La politica, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Piscina, il segretario provinciale e consigliere comunale, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale condivisa del futuro sindaco di Milano, aggiunge Piscina. Andiamo in Francia, in chiusura sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento e quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese esortando la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, incluso a Parigi. Sul piano nazionale la giornata di ieri è stata segnata da 10 morti

0: Per annegamento, ha dichiarato il portavoce. L'ondata di caldo non perdona, ha colpito tutta l'Europa, compresa l'Italia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Spot.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 22 e 3 minuti.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Pooh, semplicemente ovunque.
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo

su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: È l'una e 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.